0: Monocle, keeping an eye and an ear on the world.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando.

0: The Entrepreneurs, a weekly tour of the best in global business on Monocle Radio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

occasione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Słuchacie Radia Monocle.
2: You're listening to Monocle Radio.
3: When we

0: You're listening to Monocle Radio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.